0: faccio con esimo po' manco messe ne a poi che mo peggio yeah mo bezzo e sai ni zizbo baby
1: love
0: the zoo.